Țită, țită, doce, doce, t'ha già dit, voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io t'ho voglio fa capire.

fondament, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taggia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta.